0: Samuello, dove sei?
1: Son qui, per mia disgrazia.
0: E voi?
2: Son qui.
1: Chi è morto? Voi o il vecchio?
0: Che domanda da bestia!
2: Il vecchio?
0: Bravo! Due imprese leggiadre!
3: Sforzar la figlia ed ammazzare il padre!
1: Ha voluto il suo danno!
3: Madonna mia, cosa ha voluto?
0: Taci!
2: Non mi seccare! Vieni con sé, non vuoi qualche cosa ancora tu?
1: Non vuoi nulla, signor! Non parlo più!

0: Orsù, spicciati presto, cosa vuoi?
1: L'affar di cui si tratta è importante.
0: Lo credo.
1: È importantissimo.
0: Meglio ancora, finiscila.
1: Giurate di non andare in collera.
0: Lo giuro sul mio onore. Purché non parli del commendatore.
1: Siamo soli, lo vero.
2: Nessun ci sente.
1: Via, vi posso dire tutto liberamente.
0: Sì.
1: Dunque, quando è così... Cara signor padrone, la vita che menate è da briccone.
0: Temerario intalguido.
2: Per giuramento.
0: Non sono i giuramenti, tacito
2: chi. Non parlo più, non fiato, padron mio.
0: Così saremo amici, orori un po'.

0: poco. Sai tu perché son qui?
1: Non ne so nulla. Ma essendo così tardi, non sarebbe qualche nuova conquista? Io lo devo saper per porla in lista.
0: Voilà che sei il gran uomo.

0: Stelle che vero, oh bella Don Elvira.
1: Don Giovanni, se qui vostro fellone non inganni.
0: Che titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene, via.

0: mia siate più ragionevole, mi pone a cimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Salvo il vero,
0: via, pille un poco.
2: E cosa devo dire?
0: Sì, sì, pille pur tutto.
3: Ebbene, fa presto.
1: Madama, veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è.

Consolatevi, non siete voi, non foste e non sarete nella prima, nell'ultima. Guardate, questo non piccio libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa,

0: manco male partita. Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne.
1: Fra tante per mia fe, vi sarà qualche cosa anche per me.
0: Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonar, oh buona gente. C'è qualche sposalizio?
2: Sì, signore, e la sposa son io.
0: Me ne consolo. Lo sposo?
3: Io per servirlo.
0: Oh, bravo, per servirvi. Questo è vero parlar da galantuomo.
1: Basta che sia mai.

0: Masetto, oh caro il mio masetto, cara la mia zerlina, esibisco la mia protezione. Leporello, cosa fai di birbone?
1: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
0: Presto, va con costor, nel mio palazzo conducili sul fatto. Ordina che abbiano cioccolata, caffè, vini presciutti. Cerca di divertir tutti, mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio masetto. Hai capito?
1: Ho capito. Andiamo.
0: Signore, cosa c'è? La zerlina senza me non può star.
1: In vostro loco ci sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: Oh, la zerlina, e mando un cavalier. Va pur, fra poco ella meco verrà.
2: Va, non temer, nelle mani sono io d'un cavalier.
0: E per questo?
2: E per questo non ci da dubitar.
0: E io cospetto.
3: Olà. Finiam le dispute, se subito senz'altro replicare.

signorsì, i noi capo e menemo, ciò che piace a voi così, altre repliche non può, no, no, no, no, no, no, no, no. Cavalier, voi siete già, dubitar non possa fe, me lo dice la bontà, e volete aver per me, aver per me, aver per me. Riconaccia, malandrina, o signor la mia ruina, o signor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, e una cosa non è onesta. Fa già il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Riconaccia, malandrina, o signor la mia ruina, o signor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, e una cosa non resta. Fa già il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te, faccia il nostro cavaliere, cavaliere.